degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù, confidenziale, fregatura totale, illusionale come il Gervital. Altre stagioni, altra storia virtuale, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical.

italiano un via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

specchio sa potrei essere, che vede tutto quello che sei. Guarda il tuo bel volto a esprimere quel che tu non vuoi o vuoi. Chi ti circonda le spalle, il dolce profumo tuo annuso, crede di aver tra le braccia sue.

lo specchio, mi guardo e ti sorrido perché so che tu sai che sei per me tutta la vita per me.

cavalleresca la mia intención. Su salta sul camión, porom porom pom, uba ube ube uba. Capisco un bel niente della tua canzon, peruviano io, mixto andaluz. Yo soy camionero sensible mi luz, y te pregunto suspiro de l'alma perdida. Vogliamo parlare noi due. Prego domani, porom pom pom, portare un manuale di conversazione. Parliamo di tutto in italiano, o anche africano se lo vuoi. Dimmi che non lo vuoi.